Il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, colpa del sito, basta il contratto, colpa del sito, basta il contratto, questo far deve, sì, questo conviene, questo far deve, sì, questo conviene.